0: Adesso parliamo un po' di collaborazioni. Che ricordo hai del progetto Battiato non Battiato e in generale dell'incontro con lo stesso Franco Battiato?
1: Ricordo bene quel disco che fu promosso, diciamo, ideato da Francesco Virlinzi, che poi non c'è più, che aveva un intuito notevole con gli artisti, con i personaggi, con la musica, amico dei REM, lui scoprì in un certo senso Carmen Consoli. Confesso che mi fece sentire un provino di Carmen Consoli dicendo: vuoi aiutarla, vuoi lavorare questa ragazza? Io l'ho preso da altre cose, gli ho detto ma sì, brava, però in effetti no. Ecco, lì forse ho sbagliato, poi c'è stato tempo per recuperare, per diventare amico di Carmen, per portarla a Sanremo, quando sono andato con Battiato nel 2011. Diciamo che mi ha subito sempre affascinato il mondo di Battiato, ovviamente, stiamo parlando di un gigante, di una persona irraggiungibile, che è partito appunto da quel disco, poi lui tornava a vivere in Sicilia, sul finire degli 80, ha prodotto l'ultimo disco dei De Novo, e lì è nata una bellissima amicizia durata 33 anni, fatta di non solo di incontri musicali, di duetti, di

0: tutto, ma fatta di viaggi, di discussioni, di risate, perché poi Battiato era una persona estremamente curiosa, divertente, spiritosa, semplice e buona. Ecco, ti ho detto un po' di aggettivi per descrivere Battiato, ma era veramente così.
1: Un'altra collaborazione eccellente è stata quella con Carmen Consoli. Cosa ti ha lasciato questa collaborazione, soprattutto ricordando il duetto Il vento dell'età?
0: Ma sai, sono importanti le collaborazioni perché tu presti la tua musica, le tue parole ad altri artisti e ti arricchisci perché chiaramente ognuno le interpreta a modo suo, con il proprio mondo, per cui è un modo di andare oltre, è un modo di sdrammatizzare, analizzarsi da fuori. Io ho avuto appunto il piacere di fare vari duetti, a parte Franco con Carmen, ne ho fatti più di uno. Carmen è una grandissima artista, chiaramente. Infatti, come ti dicevo, quando siamo stati a Sanremo nel 2011 con Battiato, a cantare l'Alieno, nella serata dei duetti, diciamo, del venerdì, abbiamo chiamato l'amica Carmen e c'era questo trittico tutto siciliano sul palco che mi ha veramente emozionato.
1: Tante collaborazioni importanti ci sono anche nell'album Vulnerabile. Come nascono in generale questi incontri artistici?
0: Ma guarda, sono a volte casuali, ad esempio, vabbè, l'incontro con Franco è partita con l'amicizia e tutto, e chiaramente c'era una stima reciproca e abbiamo fatto tantissimi duetti con Carmen, appunto più di uno, abbiamo anche lavorato insieme per produrre un disco dopo Sanremo nel 2015 e poi alcune cose occasionali, ad esempio una volta io ho dato un pezzo a Gianni Morandi perché lui casualmente passavi in Sony dove c'era Rudy Zerbi che conoscerai che faceva il discografico allora alla Sony che stava ascoltando questo mio provino e lì Morandi appunto dice ah ma che bella sta canzone mi piacerebbe cantarla mi chiama e tutto quanto e dico vabbè Gianni ovviamente sì figurati lui è una persona molto carina dico sì prendi questa canzone fai quello che vuoi e da lì è nata anche questa collaborazione con lui poi io l'ho ricantata questa canzone in un mio disco sono tutte cose occasionali che nascono quando appunto giri registi in altre città incontri gente, fai concerti, insomma, devo dire che tutto fa parte di questo meraviglioso gioco, circo che è la musica.
1: Ne parlavi prima, nel 2011 hai partecipato al Festival di Sanremo con L'Alieno. Che esperienza è stata tornare su quel palco così popolare dopo esserci stato già due volte, se non sbaglio, con il gruppo dei De Novo?
0: Ma guarda, io già ero stato due volte con i De Novo, nell'87 a Sanremo Rock con Massarini a Palla Rock, c'era Baudo all'Ariston, si passavano la palla, c'era un cantante in gara e poi passavano di là ospite, cantante in gara ospite, noi ci andò di lusso perché è andato benissimo, con la canzone Non c'è nessuno, siamo passati peraltro ad un orario fantastico come audience, non so, 18-20 milioni all'ora era seguitissimo Sanremo, poi la casa discografica nell'88 ci mandò in gara con Ma che idea, poi nel 2008 sono stato ospite alla serata dei duetti con Mario Venuti che era lì, abbiamo rifatto un po' di nuovo, per cui nel 2011 ci sarei tornato da grande, da adulto e volevo in un certo senso chiudere il cerchio e mi sono lanciato a chiedere appunto a Franco Battiato di accompagnarmi e lui devo dire che ha accettato con un gesto di estrema amicizia che mi ha anche stupito, però lì mi ha dimostrato veramente di quanto fosse trasversale nelle sue scelte. Già il fatto che lui che non sopportava i cori russi, la New Wave italiana e aveva prodotto un gruppo della New Wave italiana, poi viene a Sanremo in quel covo di matti con me e me la sono francamente goduta tutta perché insomma avere Franco Battiato a 2 minuti e 40 che esce dalla quinta e si siede al piano è stato un regalo fantastico che mi ha fatto.

Ci siamo ascoltati nell'ordine Il vento dell'età, con cui Luca Madonia si è avvalso della collaborazione di Carmen Consoli, in seguito Quello che non so di te, e l'altro brano era L'alieno con Franco Battiato.

0: Che differenza c'è tra scrivere per te stesso o per altri artisti come Gianni Morandi o Patti Pravo?
1: Ma sai, quelle erano canzoni mie, io le avevo fatte in realtà per me. Poi il fatto che queste canzoni avessero interessato, avessero colpito, ecco, altri artisti e cantanti mi ha fatto piacere. Non ho mai scritto solo pensando all'altro cantante. Sia per Patti Pravo, era una mia canzone dove poi è stato adattato un po' un altro testo, ma la musica era mia, che Morandi, quella canzone appunto, avevo scritto per me. Per cui in un certo senso è sempre il mio mondo, però letto e interpretato da altre voci, da altri approcci musicali, e questo è sicuramente un arricchimento.
0: Luca, il tuo legame con Catania è ancora presente nella tua musica di oggi?
1: Io continuo a vivere a Catania, dopo appunto girovagare da sempre, di nuovo sono nati prima a Firenze in uno studio di registrazione lì, è la Kindergarten, casa discografica, poi Roma, Venezia, Milano, come ti dicevo, i primi tre dischi da solista, ma io continuo a vivere a Catania, sto qui, sto benissimo, evidentemente questa terra mi continua a trasmettere emozioni, spinte emotive, urgenze musicali.
0: Come vedi l'evoluzione del cantautorato italiano rispetto agli anni 80 e 90?
1: Ma guarda, chiaramente la pelle d'oca finisce forse con l'età, i brividi ascoltando qualcosa, è giusto che ci siano i cambiamenti, il mondo cambia in tutti i sensi, sia come musica, come promozione, come divulgazione, sono nati i social, è chiaro che il mio cuore, i miei amori rimangono su certe cose, però mi piace scoprire nuove cose, le ascolto, è importante stare un po' a passo con i tempi, con la giusta e dovuta critica comunque.
0: Dopo un po' di tempo ho riascoltato con piacere l'altro giorno una tua bella collaborazione con Morgan, ho riascoltato Io che non ho sognato mai. Com'è nata questa collaborazione?
1: Vedi, lì è nata l'idea appunto di fare un disco di duetti, anche se all'inizio ero un po' spaventato perché sai, duetti vuol dire combattere con i discografici, con i produttori, con i manager, però devo dire, convinto dalla mia famiglia, alla fine mi sono lanciato ed è stata una bellissima esperienza perché io dovevo a quel punto, tutte le canzoni erano mie, capire quale canzone dare a chi in base al modo di cantare, in base alla sensibilità di te, quell'artista. Questa canzone che insomma è un po' un tormento, evidentemente quando l'ho scritta era un momento un po' così, non stavo troppo bene, mi chiedevo il perché della vita succede a tutti, per cui dico a chi posso darla, a chi posso darla, vabbè l'artista maledetto per eccellenza è Morgan, che fra l'altro stimo nonostante certe sue follie, diciamo comunque è un grande artista molto preparato e mi piace molto quel duetto, è nato appunto Io che non ho sognato mai e devo dire che lì mi ha aiutato anche a livello di arrangiamento, perché devo dire che Morgan comunque è molto molto preparato e sa il fatto suo e quello fa parte appunto del disco La Piramide, dove ci sono duetti con Carmen, con Ruggeri, con Battiato, Patrizia Lecchio, insomma tantissimi, mio figlio Brando, un sacco di artisti.
0: Ed ora ci ascoltiamo proprio Io che non ho sognato mai, Luca Madonia con Morgan.

0: Il titolo "Stiamo tutti ben calmi" sembra molto attuale. Che messaggio volevi trasmettere con questo lavoro che ho ascoltato di recente?
1: Ma che viviamo in un'era di follia totale, ce ne rendiamo conto giorno dopo giorno, di violenza, di soprusi, di dittature, insomma si sta perdendo un po' il senno, ecco, quello è il succo. Per cui questo era l'aspetto più civile e sociale. Poi era riferito, dato che è tutta una rilettura delle canzoni della mia carriera, quello che ho amato di più, quelle che continuo a fare dal vivo, per cui le abbiamo rilette in acustico per dare spazio alla voce, al canto, alla melodia, spogliandole in un certo senso. Abbiamo fatto l'opposto di quello che a volte si fa in sala di registrazione, dove metti suoni su suoni per avere qualcosa di ridondante, di potente. Invece ci siamo accorti che bastano due chitarre acustiche e un basso e viene fuori un mondo particolare. Ed è nato "Siamo tutti ben calmi", che è l'ultimo mio disco completo, diciamo, che era di, appunto, mi pare 2 o 3 anni fa, e stiamo suonando tantissimo, portando in giro appunto la mia storia, che praticamente è contenuta in questo disco, dove io spazio dai De Novo alla musica, alle mie canzoni da adesso, ricordo Franco Battiato, faccio 2 o 3 brani, insomma diciamo che quello che c'è nel disco è un po' il mio spettacolo che porto in giro adesso.
0: Guardando indietro, c'è un momento della tua carriera che consideri decisivo per la tua identità artistica?
1: Ma guarda, intanto il mio amore da bambino per i Beatles, perché avevo il classico cugino più grande che me li ha fatti scoprire, poi a 12 anni sono andato a Londra e li ho visti quasi toccati a Abbey Road, casualmente ero con mia madre, passavo per quella strada e c'erano un po' di ragazzi fuori da una villetta e vedo entrare John Lennon, Yoko Ono, Harrison, insomma, per cui lì sono impazzito, dico bestiale, l'ho fotografato John Lennon, che quella foto è diventata il mio santino, ma avevo 12 anni, capito, per cui avrei fatto miliardi di cose prima di dedicarmi alla musica. E poi sì, con i De Novo devo dire ho capito che avrei fatto questo mestiere, perché c'è stata una crescita esponenziale di tutto, di interesse, di pubblico, di concerti, allora si suonava veramente da pazzi e lì ci sono stati dei momenti magici, fra cui ad esempio il Sanremo dell'87, dove appunto ti dicevo eravamo con Massarini ed eravamo in mezzo a mostri sacri, da Paul Simon a Duran Duran, gli Spandau Ballet, Patsy Kensi, capito? E noi, il gruppo che veniva da una cantina, da un garage di Catania, è stata veramente una botta emotiva notevole. E poi anche devo dire la scelta di iniziare la carriera solista è stata premiata da interesse, da un certo seguito, devo dire, sempre un mio pubblico che è cresciuto con me, io non ho mai fatto numeri pazzeschi, capito? Anche perché non ho mai voluto tradire la mia identità, ma portare avanti in modo onesto forse il mio discorso, e questo devo dire che soprattutto adesso in questi ultimi anni mi sta premiando, vuol dire che il tempo, come si dice, è galantuomo. Adesso veramente ricevo tanto affetto ai concerti.
0: Luca, te lo dicevo durante i nostri primi contatti che sono da sempre un tuo fan, ed essendo tale ti volevo chiedere se in questo momento stai lavorando e cosa potrei io, così come gli altri tuoi fan, aspettarci dal tuo futuro.
1: Ma guarda, adesso ogni tanto mi dedico a qualche brano nuovo, perché c'è sempre questa urgenza che viene fuori. L'ultimo singolo si chiama Amore Tossico, è uscita l'estate scorsa, ma già c'ho in testa un nuovo brano, una nuova idea, e credo che appunto mi dedicherò a questo, che poi se tutte queste nuove canzoni andranno in un disco, onestamente adesso non lo so, in un disco, in un album nuovo, però adesso inizio, a parte che continuo a fare i concerti, che poi è la cosa più bella, più che mi diverte di più, il contatto, guardare negli occhi la gente, e inizierò a registrare questo nuovo singolo, diciamo così, e vediamo che strada piglia e capiremo un po' tutto.
0: E le mie ultime due domande le dedicavo proprio a questo tuo singolo Amore Tossico, dove racconti una relazione che sfiora la dipendenza emotiva. Il brano è autobiografico oppure nasce dall'osservazione delle relazioni di oggi?
1: Ma sicuramente è anche autobiografico, però volevo sdrammatizzare appunto questo concetto di amore tossico, cioè non parlare di violenze, di tutte quelle cose orrende che succedono, ma all'incontrario, di quando il legame è talmente forte che c'è quasi un annullamento della persona, ovviamente vale per tutte e due le persone del rapporto, e mi divertiva questo concetto, insomma, quando ormai per fare qualunque cosa c'è bisogno dell'altro, ecco, per cui insomma racconto un pochino questo tipo di dinamiche.
0: Questo brano ha un'atmosfera molto intima e quasi sospesa, è stata una scelta voluta per rappresentare la prigionia emotiva di cui parli nel testo?
1: Ma direi di sì, volevo appunto, se mi dici così vuol dire che insomma la scelta sonora, il mondo è stato giusto.
0: Bene Luca, io ti ringrazio veramente, è stato bello averti con noi qui su Radio Buonumore e volevo chiederti per salutarci, se ti va di fare un saluto, dedicare un tuo pensiero agli amici che ci ascoltano qui su Radio Buonumore Lussemburgo e se vuoi dedicare loro, proprio te stesso, questa tua novità discografica intitolata Amore Tossico.
1: Ma assolutamente, sì, con grandissimo piacere. Intanto mi piace molto il concetto di il Radio Buonumore, perché Buonumore è stata la mia canzone che ho fatto con i De Novo, una delle ultime.
0: Sì, lo ricordo benissimo.
1: Te la ricordi, che mi ha portato tantissima fortuna, per cui bello, mi piace questa cosa. E niente, saluto tutti gli amici di Radio Lussemburgo, grazie per avermi ascoltato, continuate ad ascoltarmi, continuerò a fare musica, perché insomma è difficile guarire da questa malattia.
0: Sì, ma questa è una bellissima malattia.
1: Sì, sono convintissimo.
0: Grazie di essere stati con noi Luca, ciao e buon tutto.
1: Grazie a te, un abbraccio a tutti, ciao Vincenzo, grazie. Ciao.
0: E ascoltiamolo, Amore Tossico, Luca Madonia.

0: Ogni canzone racconta una vita. Ogni artista ha un'anima da scoprire. Ritratto d'artista. La musica italiana come non l'hai mai sentita. La domenica pomeriggio, solo su Radio Buon Umore.
1: Domenica 3 maggio 2026, buongiorno a tutti e inizio in questo momento la rubrica musicale Ritratto d'artista, che è nella seconda parte della trasmissione italiana Italia Vera. Ogni domenica pomeriggio celebra un artista italiano. Oggi celebriamo la cantautrice e attrice Elodie Di Patrizi. Questo è il nome anagrafico di Elodie, proprio in occasione del suo compleanno, perché Elodie nasceva a Roma il 3 maggio del 1990. Ad Elodie vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno in questa prima domenica di maggio 2026, qui su Radio Buon Umore, Radio Good Clown RGL 96.6 MHz in stereofonia, www.rgl.lu, dal Granducato di Lussemburgo, con me Vince Trichiarico. Elodie è nata nella borgata romana di Quartaccio da Roberto Di Patrizi, era un artista di strada italiano, e da Claudia Marte, era un ex modella e cubista francese creola originaria della Guadalupe. I genitori si sono separati quando Elodie e la sorella minore Fei erano ancora molto piccole. In un'intervista ha raccontato che la nonna paterna era sposata con un uomo di nome Enzo Di Patrizi. In seguito i due si lasciarono e la nonna si legò ad Angelo Canini, il nonno paterno di Elodie. Tuttavia all'epoca non era ancora in vigore la legge sul divorzio e per questo il padre della cantante, Roberto, prese il cognome del precedente marito della nonna, ovvero Di Patrizi, scoprendo la verità solo al liceo. Elodie ha comunque scelto di mantenere questo cognome e non quello del nonno. Ha frequentato il liceo socio-psicopedagogico Vittorio Gassman a Roma fino al quinto anno, abbandonando a un mese dalla maturità. Nel 2008, a 18 anni, ha fatto un provino per entrare nel cast del talent show X Factor, ma è stata esclusa da Simona Ventura poco prima dei live show. All'età di 19 anni si è trasferita a Lecce, dove ha lavorato prima come cameriera e poi nelle discoteche, inizialmente come cubista e poi come corista. Esordisce nel novembre 2015 dopo aver partecipato ai provini della 15ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove aveva già provato ad entrare nel 2009, accedendo poi alla fase iniziale. Nell'aprile 2016 ha ottenuto l'accesso alla fase serale del programma e nel mese successivo è arrivata in finale, in cui si è classificata al secondo posto e vincendo il premio della critica giornalistica e il premio RTL 102.5. Nello stesso periodo ha debuttato nel mercato musicale con l'album Un'altra vita, che ha raggiunto la seconda posizione della classifica Fimi Album, oltre a essere stato certificato disco d'oro per le oltre 25.000 copie vendute. L'uscita è stata accompagnata dall'omonimo singolo Un'altra vita, scritto da Fabrizio Moro, in radio dal 20 maggio, ma ottenibile già con la preordinazione dell'album, e che durante la 45ª settimana dello stesso anno ha ricevuto il disco d'oro per le oltre 25.000 copie vendute. Un'altra vita, Elodie.

un artista, una storia, una playlist da brividi. Ritratto d'artista la domenica pomeriggio su Radio Buonumore. La musica italiana protagonista.

Il secondo singolo estratto dall'album Un'altra vita è stato Amore avrai, scritto tra gli altri da Emma Marrone, che ha permesso a Elodie di vincere il premio di puntata Canzone dell'estate durante la seconda puntata del Summer Festival. Durante l'estate Elodie è stata impegnata con Un'altra vita in store tour ed è stata ospite, oltre che di numerose manifestazioni canore, il 28 agosto del concerto di Loredana Bertè a Castiglione della Pescaia in occasione dell'Amiche Sì Tour 2016. Tra settembre e ottobre 2016 Elodie è presente come artista di apertura all'Adesso Tour di Emma Marrone, esibendosi inoltre nel corso del concerto di beneficenza organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia all'Arena di Verona, denominato Amiche in Arena. Il 23 settembre è entrato in rotazione radiofonica il terzo e ultimo singolo estratto dall'album intitolato L'imperfezione della vita.

Al ritratto d'artista oggi, 3 maggio 2026, c'è la cantautrice Elodie, a cui facciamo i nostri migliori auguri di buon compleanno, perché nasceva un 3 maggio, quello del 1990. Elodie, che nel febbraio 2017 ha partecipato per la prima volta in gara al 67esimo Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia, scritto tra gli altri da Emma. Il brano è giunto alla serata finale piazzandosi all'ottavo posto ed è stato premiato con il disco di platino per aver superato le 50.000 copie vendute. Sempre nell'ambito della kermesse si è esibita durante la serata dedicata alle cover con il brano Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante, arrivando sesta. Successivamente, il 24 gennaio, ha rivelato la copertina del suo secondo album intitolato Tutto colpa mia, pubblicato il 17 febbraio seguente, che esordisce alla sesta posizione della classifica Fimi Album. Il giorno d'uscita dell'album inizia anche il Tutta colpa mia In Store Tour. Il 25 gennaio Elodie è stata ospite del concerto dei La Rua a Roma, cantando insieme Un'altra vita e con Lele La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Nel 2017 Elodie ha partecipato a numerosi eventi musicali e a collaborazioni importanti. A marzo si è esibita al concerto benefico di Ron a Milano e ha annunciato una collaborazione con il manager Fabrizio Giannini. Ad aprile è uscita la canzone Così diversa in duetto con Francesco Renga e il singolo Verrà da sé, tratto dall'album Tutta colpa mia, accompagnato anche da un videoclip. Ha preso parte a eventi e programmi musicali di rilievo come Radio Italia Live, Win Music Awards e Team MTV Awards, oltre a partecipare come ospite al tour di Francesco Renga e al Pace Tour di Fabrizio Moro. Durante l'anno ha anche recitato nel film Non c'è campo di Federico Moccia. Nel corso del 2017 sono stati pubblicati altri singoli come Semplice, mentre Elodie ha continuato ad esibirsi in concerti e programmi televisivi, concludendo l'anno come ospite dello show Capodanno in Musica a Bologna.

Il 9 maggio 2018 Elodie ha rivelato che il nuovo singolo, quello appena terminato, che si intitolava Nero Bali, sarebbe stato pubblicato 8 giorni più tardi. Questo brano, che ha visto la partecipazione vocale di Michele Bravi e di Guè, è stato promosso nell'ambito della 6ª edizione del Summer Festival e dopo 14 settimane di permanenza in classifica Fimi ha regalato alla cantante il suo primo ingresso nella top 10 dei singoli più venduti in Italia. Il 12 ottobre successivo ha pubblicato il singolo Rambla in collaborazione con Gemon.

Ancora Elodie con la sua musica in questa domenica 3 maggio 2026, Radio Buonumore, Radio Cutlone, RGL 96.6 MHz in stereofonia o www.rgl.lu. Sono Vince Tricarico, saremo insieme fino alle ore 17 con la nostra rubrica musicale Ritratto d'artista. Ogni domenica un artista che vi presentiamo qui su Radio Buonumore. Oggi è il turno di Elodie, che compie gli anni perché è nata il 3 maggio 1990. Ancora auguri a Elodie. Pensare male con i The Colors era l'ultimo brano che ci siamo ascoltati. Perché? Perché il 15 marzo 2019 la stessa Elodie ha collaborato proprio con i The Colors a questo singolo, Pensare male appunto, che è un brano che ha registrato un buon successo radiofonico. Il 6 giugno 2019 viene annunciato il singolo Margarita, eseguito in duetto con il rapper Marrakesh, distribuito su tutte le piattaforme digitali dal 12 giugno successivo e seguito dopo 24 ore dall'uscita del relativo videoclip. Il 22 agosto Margarita è entrato per la prima volta in top 10 su Spotify, raggiungendo così durante tutta l'estate le prime 10 posizioni di ogni classifica esistente in Italia. Successivamente è stato certificato triplo disco di platino a settembre 2021 per le oltre 210.000 copie vendute. Il 3 settembre Elodie ha fatto parte della giuria dell'annuale Festival di Castrocaro, trasmesso su Rai 2 e condotto da Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

0: aspetto, io non ho pazienza.
1: Le ragazze di Porta Venezia, e lo dico, Miss Keita. Allora, perché questo brano? Perché il 2 ottobre Elodie ha collaborato insieme a Lazza e Tedua in una versione tutta inedita, piano e voce, del brano già noto intitolato Catrame, per poi incidere insieme a Miss Keita la nuova versione di Le ragazze di Porta Venezia, con cui aveva già collaborato nel 2018, apparendo nel video del singolo di Miss Keita intitolato Monica. Il 31 dicembre ha nuovamente partecipato al Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci, in diretta da Bari su Canale 5. Il 31 dicembre 2019 Amadeus, durante la conduzione di L'anno che verrà, ha reso nota la partecipazione di Elodie al 70° Festival di Sanremo. Il 6 gennaio 2020, nella puntata dei Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia, condotto da Amadeus, Elodie ha rivelato che il brano sanremese si sarebbe intitolato Andromeda, scritto da Mahmood e Dardast. Nel febbraio dello stesso anno ha gareggiato in gara con il brano Andromeda, con il quale si è classificata settima nella classifica finale della Kermesse. Il singolo ha raggiunto la 6ª posizione della classifica dei singoli italiani, la 1ª posizione tra i brani più trasmessi in radio della settimana ed è stato certificato disco di platino per aver superato le 70.000 unità. Ascoltiamocelo, Andromeda, che ha partecipato al 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo nel 2020. Elodie.

Il terzo album in studio di Elodie, intitolato This Is Elodie, è stato messo in commercio il 31 gennaio nei negozi di musica digitale e il 7 febbraio in formato fisico. Il disco è esordito al sesto posto della classifica album italiana, alla certificazione di doppio disco di platino per aver superato le 100.000 unità vendute e a fine anno è risultato quello di una donna più venduto in Italia, piazzando due brani in top 10 in radio nel 2010 e altrettanti nel 2020. Ancora prima della sua pubblicazione vengono estratti i brani Non è la fine, che già lo ascolteremo tra un po', che vede Elodie duettare con il rapper Jamie Tights, e l'altro è Mal di testa insieme a Fabri Fibra. Ascoltiamoci Non è la fine, Elodie e Jamie Tights.

0: Ed ora una piccola pagina di pubblicità.
1: Le restaurant Legends à Chifflange, rue Denis Nettien, parking hall polyvalent. Ouvert tous les jours à partir de 11h, sauf lundi et jours fériés. Le restaurant Legends vous propose, à côté de son plat du jour, une carte variée et des menus sushi. Devant son chalet-bar, la grande terrasse vous invite à passer des moments agréables. Profitez aussi du grand parking gratuit devant le hall polyvalent. Restaurant Legends, à Chifflange.
2: Taxi Maya, transport classique personne, transport malade assis, transfert aéroport et minibus. Depuis 2007, Taxi Maya est à votre service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Téléphone 691 878 340. Taxi Maya Chifflange.
3: In virtù dei successi ottenuti, la rivista Vogue ha realizzato un articolo per Elodie definendola cantante italiana al vertice delle classifiche e musa della brand Versace. Mentre le date del tour previsto per aprile sono state posticipate a causa della pandemia di Covid-19, nel frattempo Elodie ha preso parte al supergruppo Italian All Stars for Life, che ha riunito oltre 50 artisti italiani per l'incisione del brano Ma il cielo è sempre più blu, che è la cover corale della canzone di Rino Gaetano. I ricavati del singolo, pubblicato l'8 maggio, sono stati devoluti alla Croce Rossa Italiana per sostenere il progetto Il Tempo della Gentilezza. Il 13 maggio è stato pubblicato l'inedito Guarana, a cui ha fatto seguito a giugno il singolo Ciclone del duo Takashi & Ketra, con Elodie, il quarto brano dell'artista a raggiungere la top 10 della classifica FIMI. I singoli hanno ottenuto un buon successo durante l'estate e sono stati certificati entrambi doppio disco di platino dalla FIMI.
4: E tu parli, parli, parli.

L'8 ottobre 2020 Elodie ha collaborato con Carl Brave al brano Parli Parli, il brano appena terminato, certificato disco di platino per le 70.000 copie vendute. Nel novembre successivo presenta il progetto natalizio This is Elodie for Christmas EP, pubblicato nel mese di dicembre in collaborazione con Save the Children e OVS, composto da alcuni singoli del terzo album in versione intima. Il 3 marzo 2021 è tornata sul palco del Festival di Sanremo affiancando Amadeus e Fiorello alla conduzione della serata ed esibendosi inoltre con un medley composto da brani del proprio repertorio e singoli italiani di successo con campionature di Beyoncé, Raffaella Carrà, Madonna, Loredana Bertè, Gianna Nannini, Ivana Spagna e Mahmood. Il 18 giugno 2021 sulla piattaforma Prime Video è stata distribuita la seconda stagione del programma televisivo Celebrity Hunted, caccia all'uomo, di cui Elodie è stata concorrente e vincitrice insieme alla collega e amica Miss Keita. Il 21 settembre 2021 Vanity Fair pubblica la prima copertina realizzata in NFT che ha come protagonista la cantante e è stata creata con la startup ValueArt e venduta all'asta per $25.000. Il 24 settembre 2021 viene pubblicato il singolo Vertigine, che è il primo estratto da quarto album dell'artista. La FIMI ha certificato il brano disco di platino per le 100.000 copie vendute e nella classifica radiofonica di fine anno si inserisce tra i 50 singoli più passati del 2021. Contestualmente, la cantante ha confermato il coinvolgimento nel processo di realizzazione del nuovo album di artisti del calibro di Elisa Toffoli, già autrice di Vertigine e di Mahmood. A settembre dello stesso 2021 Elodie è stata ospite al programma Da Grande, in cui ha cantato Vertigine per la prima volta dal vivo e ha omaggiato Raffaella Carrà cantando Pedro, A far l'amore comincia tu, Tanti auguri e Tuca Tuca. Il 5 ottobre 2021 ha condotto la prima puntata della nuova edizione di Le Iene insieme a Nicola Savino. Il 3 dicembre seguente pubblica insieme a Arcomi il singolo La coda del diavolo, che ha raggiunto la vetta della top singoli segnando la prima numero 1 in assoluto per la cantautrice. Ascoltiamola, La coda del diavolo, Elodie con Arcomi.

Sempre Elodie a tenerci compagnia in questo pomeriggio domenicale del 3 maggio su Radio Buonumore, Radio Utlaun, RGL 96.6 MHz in stereofonia, www.rgl.lua nella rubrica musicale. Ritratto d'artista, ancora auguri a Elodie, nata il 3 maggio del 1990. Nel 2021 Elodie è stata scritturata per il ruolo di protagonista nel film Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa. Dopo essere stata proiettata durante il Festival Marateale nel luglio 2022, la pellicola viene presentata in concorso nella sezione Orizzonti della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il successivo 4 settembre e distribuita nelle sale cinematografiche italiane dal 22 dello stesso mese di settembre. Per la sua interpretazione della protagonista Marilena Camporeale, Elodie viene premiata con un Ciak d'Oro e al Bari International Film Festival. Elodie ha inoltre eseguito il brano colonna sonora del film intitolato Proiettili, ti mangio il cuore, in collaborazione con Johan Thiele e scritto con Elisa e pubblicato il 16 settembre 2022. Questo brano viene riconosciuto con il David di Donatello per la migliore canzone originale e riceve una candidatura al Nastro d'Argento alla migliore canzone originale. Allora, con il feature di Johan Thiele, Elodie con Proiettili, ti mangio il cuore.

Siamo nel febbraio 2022 quando viene pubblicato l'album di Elisa intitolato Ritorno al futuro, Back to the Future, nel quale è presente il brano Luglio, al quale ha collaborato anche Elodie insieme a Giorgia e Rochelle. Il 9 marzo Elodie ha reso disponibile il secondo singolo tratto dal suo quarto album, ovvero Bagno a mezzanotte, scritto nuovamente da Elisa. Il 21 maggio seguente ha preso parte a Radio Italia Live il concerto in Piazza Duomo a Milano, cantando i brani Guaranà, Vertigine e Bagno a mezzanotte, oltre ad affiancare Ercomi nel brano La coda del diavolo. Il 29 maggio seguente ha confermato l'uscita del singolo Tribale durante la partecipazione al programma televisivo Che tempo che fa, che ha trasmesso in anteprima alcune immagini del video girato a Napoli. Il singolo è stato pubblicato il 10 giugno successivo in concomitanza con l'uscita del relativo video. Il 26 giugno si è esibita nell'ambito dell'Elodie Live 2022 per poi prendere parte a vari festival musicali estivi.

Nel febbraio 2023 Elodie ha preso parte alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano appena terminato, intitolato 2, classificatosi nono al termine della manifestazione, facente parte anch'esso della lista tracce del quarto album. Quest'ultimo, intitolato Ok Respira, è stato distribuito il 10 febbraio 2023 ed è stato anticipato anche dal singolo omonimo, diffuso il 9 dicembre 2022, e dal brano Purple in the Sky. Inoltre, il disco è stato promosso dalla docuserie Sento ancora la vertigine, distribuita su Amazon Prime Video il 20 febbraio 2023, e da un concerto che ha avuto luogo al Mediolanum Forum di Assago il 12 maggio seguente, trasmesso in diretta su Amazon Prime Video. Il 26 maggio successivo viene pubblicato un duetto con Marco Mengoni, incluso nella versione streaming dell'album. Il successo dello show milanese la porta ad intraprendere una tournée nei palazzetti dello sport tra novembre e dicembre, e si intitola L'Elodie Show 2023. Allora, il duetto pubblicato il 26 maggio 2023 con Marco Mengoni si intitola Pazza Musica. Ce lo ascoltiamo immediatamente.

0: musica.
1: Ami la musica italiana? Allora non perdere il Ritratto d'artista. Ogni domenica celebriamo una voce, un talento, un mito. Solo su Radio Buonumore.

0: Alma Dondola.
1: 22 settembre 2023, Elodie ha pubblicato il singolo Affari Spenti, che ha anticipato l'uscita del mixtape Red Light e che ha presentato a X Factor nel corso del live del 3 novembre. Ha prestato la propria voce ai singoli Anche Stasera di Sfera Ebbasta e Soli a Milano dei Club Dogo. Il 1 ottobre ha sfilato ai piedi della Torre Eiffel per Le Défilé L'Oréal Paris Walk Your Worth. Il 10 novembre è andata in onda una trasmissione speciale del concerto evento al Forum di Assago su TV8, unita ad una serie di backstage narrati dalla cantautrice stessa.

Black Nirvana ancora Elodie, Radio Bonumore, Radio Good Clown RGL 96.6 MHz in stereofonia www.rgl.lu su Radio Buonumore, Granduca di Lussemburgo, Vince Trigarico con voi e questa è la rubrica Ritratto d'artista. Ogni domenica pomeriggio, seconda parte di Italia Vera, un artista che scegliamo per voi. Oggi abbiamo scelto Elodie proprio in occasione del suo compleanno, perché lei, lo ricordiamo una volta in più, è nata il 3 maggio 1990. Auguri a Elodie. Il 29 marzo 2024 è stato commercializzato il duetto con Gigi D'Alessio intitolato Nudi Spietto, secondo estratto del 20° album del cantautore napoletano intitolato Fra. In quest'ultimo Elodie è anche presente nella terza traccia intitolata Io Vorrei 2024, pubblicato ad agosto come singolo con la partecipazione vocale del rapper italiano Ernia. Il 31 maggio seguente Elodie ha pubblicato il singolo solista intitolato Black Nirvana, ad agosto seguente ha posato per il calendario Pirelli, mentre a settembre ha collaborato con Ornella Vanoni e Dito nella Piaga nel singolo Ti Voglio e ha vinto il premio Artista dell'Anno ai Billboard Italia Women in Music tenutisi presso il Teatro Manzoni di Milano. Il 23 settembre ha nuovamente sfilato i piedi dalla Torre Eiffel per Le Défilé L'Oréal Paris Walk Your Worth in occasione della Paris Fashion Week.

anime al mondo che sa chi sono. Fottimi e poi offrimi da bere come un pupù. Don Perignon, no move on, no, no. Erika mi si allia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più.

0: Sting.
1: E con questo brano, l'8 novembre 2024, è tornata Elodie con Feeling, questo era il titolo, questo singolo in collaborazione con Tiziano Ferro, scritta in collaborazione con Federica Abbate e Jacopo Ett. La canzone, che risente di forti influenze rhythm and blues, è stata composta poco più di un mese prima della sua data di uscita durante una cena tra i due a Los Angeles, a casa del cantautore. Nel febbraio 2025 Elodie ha preso parte per la quarta volta in gara al 75esimo Festival di Sanremo con il brano Dimenticarsi alle 7, classificatosi al 12esimo posto al termine della manifestazione. Il brano ha poi raggiunto la 7ª posizione della classifica Top Singoli e in seguito è stato certificato disco d'oro. Il 14 febbraio, nella quarta serata dedicata alle cover, ha duettato con il cantante in gara Achille Lauro, cantando i brani A mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè, classificatasi all'8º posto. Adesso ci ascoltiamo il brano che Elodie ha portato a Sanremo nel 2025, si intitola Dimenticarsi alle 7.

L'8 marzo 2025 Elodie è stata tra le protagoniste di uno special talk intitolato L'arte della ribellione in onda su Sky Atlantic e Now. Il 12 marzo è stata nominata ambassador del brand di gioielli APM Monaco. Il 13 marzo è stato distribuito nelle sale il film Gioco pericoloso, in cui Elodie è tornata a recitare ricoprendo il ruolo principale della ballerina Giada Costanzi. Il 31 marzo è stata la co-conduttrice della prima puntata della quinta edizione del comedy show Jalappa Show in onda su TV8. Il 4 aprile è uscito il suo nuovo singolo intitolato Mi ami mi odi, che ha anticipato l'uscita del quinto album omonimo pubblicato il successivo 2 maggio. Mi ami mi odi, Elodie.

Ricordi quella canzone che non smettevi di ascoltare? Quella voce che ti ha fatto sognare? Ritratto d'artista ti riporta lì, domenica pomeriggio, su Radio Buonumore.

E con questo brano, dove Elodie si avvaleva della collaborazione di Sfera e Basta, intitolato Yakuza, ci avviamo verso la fine di questa puntata di Ritratto d'Artista di questa domenica 3 maggio 2026. Ritratto d'Artista ogni domenica pomeriggio nella seconda parte della trasmissione Italia Vera. In questa rubrica celebriamo sempre personaggi artisti della musica italiana. Oggi è toccata la cantautrice Elodie, di che nasceva proprio un 3 maggio, quello del 1990. Una volta in più a lei vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno, e io come sempre spero che la nostra selezione di brani sia stata di vostro gradimento. Terminiamo dicendovi che il 22 maggio è stato distribuito nelle sale il film intitolato Fuori, in cui Elodie ha ricoperto il ruolo di Barbara, che gli ha fatto poi ottenere il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista. Il 7 giugno è uscito il singolo Yakuza insieme a Sfera e Basta, e per promuovere il progetto Elodie ha intrapreso The Stadium Show, ovvero un tour comprensivo di due appuntamenti fissati allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel giugno 2025. Il concerto tenutosi a San Siro è stato trasmesso in differita su Canale 5 il 18 settembre successivo con il titolo Elodie The Stadium Show. Adesso in autunno farà a seguito l'estensione del tour nei palazzetti della penisola. Il 29 agosto è uscito il singolo Ex di Irama, a cui ha collaborato anche Elodie. Ed è con questo brano che termineremo questa puntata del 3 maggio. Prossima puntata, prossimo appuntamento con la nostra trasmissione in lingua italiana Italia Vera sarà per domenica prossima 10 maggio, sempre dalle 14 alle 17. Vi ricordo che ogni martedì sera c'è la replica della puntata della domenica precedente. Per esempio, se vi va di riascoltare questa puntata di Italia Vera e questa rubrica Ritratto d'Artista, il titolo inclusa proprio in questa trasmissione, vi diamo appuntamento a dopodomani sera, quando ci sarà la replica di questa puntata, dopodomani sera, martedì 5 maggio, dalle 21 a mezzanotte. Ci lasciamo con questo brano, Ex, Elodie con Irama. Grazie di essere stati con noi. Ciao ciao, a domenica prossima.